Sono Onda le da la hora. 21 horas, 19 minutos. Sono Onda le da la hora. 21 horas, 19 minutos. Sono Onda le da la hora. 21 horas, 19 minutos.

0: Sono Onda le da la hora. 1:57.
1: Welcome. High Definition Radio. 99.7. Power Station.